0: ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato, what's up man, le parte 3, la 1, la 2 o la 3?
4: Osannai, osannai.
1: What's up?
5: Motherfucker.